0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 3 luglio e si festeggia San Tommaso Apostolo. Oggi è la giornata internazionale delle cooperative. Il proverbio del giorno è luglio trebiatore, quanta grazia del Signore. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, sarete incuriositi dalle situazioni imprevedibili, ma mettete al bando l'impulsività, potreste crearvi dei problemi con le vostre stesse mani. Apprezzate le situazioni in evoluzione che state vivendo, vi aiuteranno a gestire al meglio le circostanze critiche.
2: Toro, vi guarderete intorno e vi accorgerete di quante occasioni sono a portata di mano. Potrete anche unirvi agli altri per realizzare i vostri programmi. Le cose a cui tenete di più dovete affrontarle con decisione. Dimenticate una vecchia questione.
1: Gemelli, se da tempo qualcosa bolle in pentola e volete cambiare ambiente, scuola, amicizie, prendete il coraggio a due mani e buttatevi. Non solo sarete favoriti, ma troverete anche in un amico un valido consigliere e sostenitore delle vostre scelte.
2: Cancro, l'opposizione della Luna in Capricorno vi renderà la giornata complicata. Non avrete voglia di uscire né tantomeno di incontrare gli amici. Tenderete a vedere solo gli aspetti negativi delle vicende delle relazioni. Rischiate di essere un po' noiosi.
1: Leone, brillerete per generosità. La partecipazione alla vita degli altri non sarà sfiorata da fattori di convenienza, ma dalla vostra profonda sensibilità. Imparate che non è necessario andare chissà dove per trovare se stessi, basta fermarsi e ascoltarsi.
2: Vergine, contrastate la tendenza a chiudervi a riccio, a non manifestare all'esterno le vostre speranze, i vostri timori e i desideri. E sorridete di più. Con Nettuno in opposizione, occhio agli errori di valutazione che potrebbero crearvi qualche problema.
1: Bilancia. Con Marte contrario dal segno del Cancro potrete registrare momenti concitati e un po' di stress, qualche noia per improvvisi cambiamenti, in vista di sguidi con i colleghi di lavoro. Per fortuna Giove, amico, vi darà l'entusiasmo e la grinta vincenti.
2: Scorpione, con Saturno nel segno che sorriderà alla Luna in Capricorno, se non siete soddisfatti della qualità della vostra vita, la mettete in discussione. Cercherete in voi stessi le potenzialità e i valori interiori da coltivare per far sì che sia più soddisfacente.
1: Sagittario, con Mercurio che vi transita contro, l'ansia potrebbe impedirvi una vera comunicazione con il prossimo. Vivete con maggiore leggerezza, non lasciate spazio a sterili problemi e soprattutto quelli che potrebbero finire con il danneggiarvi. Controllate l'ansia.
2: Capricorno, oggi grazie alla Luna nel segno vedrete le cose di sempre sotto una luce completamente nuova. Sarete più combattivi e perspicaci del solito. Vi sembrerà di essere gli unici depositari di un arcano di cui solo voi conoscete la strada d'accesso.
1: Acquario, con Venere, Giove in posizione contraria, gratta capi in vista, si prevede scarsa sintonia con l'ambiente di sempre. Mantenete la calma, riuscirete a districarvi fidandovi delle intuizioni. Accettate un cambiamento anche se imprevisto.
2: Pesci, con Nettuno che transita nel vostro segno, forse avvertite da tempo l'esigenza di rendervi utili con chi ha bisogno del vostro aiuto. Dimostrandovi generosi con chi è in difficoltà, guadagnerete più di quanto avete dato. Provare per credere.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Questa è Prima Radio Digital.
4: Ragazze, ci sorridono.

buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 3 luglio e si festeggia San Tommaso Apostolo. Oggi è la giornata internazionale delle cooperative. Il proverbio del giorno è luglio trebiatore, quanta grazia del Signore. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, sarete incuriositi dalle situazioni imprevedibili, ma mettete al bando l'impulsività, potreste crearvi dei problemi con le vostre stesse mani. Apprezzate le situazioni in evoluzione che state vivendo, vi aiuteranno a gestire al meglio le circostanze critiche.
2: Toro, vi guarderete intorno e vi accorgerete di quante occasioni sono a portata di mano. Potrete anche unirvi agli altri per realizzare i vostri programmi. Le cose a cui tenete di più dovete affrontare con decisione. Dimenticate una vecchia questione.
1: Gemelli, se da tempo qualcosa bolle in pentola e volete cambiare ambiente, scuola, amicizie, prendete il coraggio a due mani e buttatevi. Non solo sarete favoriti, ma troverete anche in un amico un valido consigliere e sostenitore delle vostre scelte.
2: Cancro, l'opposizione della Luna in Capricorno vi renderà la giornata complicata. Non avrete voglia di uscire né tantomeno di incontrare gli amici. Tenderete a vedere solo gli aspetti negativi delle vicende, delle relazioni. Rischiate di essere un po' noiosi.
1: Leone, brillerete per generosità. La partecipazione alla vita degli altri non sarà sfiorata da fattori di convenienza, ma dalla vostra profonda sensibilità. Imparate che non è necessario andare chissà dove per trovare se stessi, basta fermarsi e ascoltarsi.
2: Vergine, contrastate la tendenza a chiudervi a riccio, a non manifestare all'esterno le vostre speranze, i vostri timori e i desideri. E sorridete di più. Con Nettuno in opposizione, occhio agli errori di valutazione che potrebbero crearvi qualche problema.
1: Bilancia, con Marte contrario dal segno del Cancro potrete registrare momenti concitati e un po' di stress, qualche noia per improvvisi cambiamenti, in vista di sguidi con i colleghi di lavoro. Per fortuna Giove amico vi darà l'entusiasmo e la grinta vincenti.
2: Scorpione, con Saturno nel segno che sorriderà alla Luna in Capricorno, se non siete soddisfatti della qualità della vostra vita, la mettete in discussione. Cercherete in voi stessi le potenzialità e i valori interiori da coltivare per far sì che sia più soddisfacente.
1: Sagittario, con Mercurio che vi transita contro, l'ansia potrebbe impedirvi una vera comunicazione con il prossimo. Vivete con maggiore leggerezza, non lasciate spazio a sterili problemi e soprattutto quelli che potrebbero finire con il danneggiarvi. Controllate l'ansia.
2: Capricorno, oggi grazie alla Luna nel segno vedrete le cose di sempre sotto una luce completamente nuova. Sarete più combattivi e perspicaci del solito. Vi sembrerà di essere gli unici depositari di un arcano di cui solo voi conoscete la strada d'accesso.
1: Acquario, con Venere e Giove in posizione contraria, grattacapi in vista, si prevede scarsa sintonia con l'ambiente di sempre. Mantenete la calma, riuscirete a districarvi fidandovi delle intuizioni. Accettate un cambiamento anche se imprevisto.
2: Pesci, con Nettuno che transita nel vostro segno, forse avvertite da tempo l'esigenza di rendervi utili con chi ha bisogno del vostro aiuto. Dimostrandovi generosi con chi è in difficoltà, guadagnerete più di quanto avete dato. Provare per credere.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ancora guerra in Ucraina, pioggia di missili e droni su Kiev, almeno 25 morti nel più pesante attacco dall'inizio del conflitto. L'Italia rinvia l'adesione ai fondi europei per la difesa mentre prosegue il dialogo con gli Stati Uniti. Scontro politico sulla commissione di vigilanza Rai con le dimissioni di tutti i parlamentari. Il Vaticano scomunica i 4 vescovi lefebriani consacrati senza mandato pontificio. Ergastolo per i responsabili della strage di Altavilla Milice. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation della guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato nella notte 74 missili e 500 droni contro Kiev e le principali città del paese. È il più massiccio attacco dall'inizio del conflitto. Il bilancio provvisorio parla di almeno 25 morti e 85 feriti. Nella capitale è stato colpito anche un pronto soccorso, avvertito in anticipo dai servizi segreti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha interrotto la visita in Irlanda del rientrato immediatamente a Kiev. Il leader ucraino ha chiesto agli Stati Uniti di autorizzare la produzione dei sistemi Patriot sul territorio ucraino e ha promesso una risposta ai bombardamenti russi. L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni, ma il Cremlino ribadisce che continuerà ad aumentare la pressione su Kiev. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Indaga anche su una cittadina ucraina residente in Germania per l'attentato con esplosivo contro l'abitazione dell'oligarca Vadim Ermolev.
2: L'Italia, almeno per il momento, rinuncia ai finanziamenti europei destinati al rafforzamento della difesa. Il governo non intende ricorrere ai 15 miliardi messi a disposizione dal programma SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che concede prestiti agevolati per le spese militari in deroga al patto di stabilità. Secondo l'esecutivo, il fondo potrà essere attivato solo su richiesta del Parlamento, l'ipotesi ritenuta improbabile nell'attuale quadro politico, anche se non viene escluso un ricorso nel 2027. Sul fronte dei rapporti con Washington, nonostante i nuovi attacchi di Donald Trump contro NATO e Italia, il ricevimento organizzato a Villa Taverna per il 4 luglio ha rilanciato il dialogo tra i due paesi. L'ambasciatore americano Fertitta ha parlato di relazioni ottime, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito che essere alleati non significa essere sempre d'accordo, ma che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti resta più forte di ogni polemica.
0: Scontro aperto sulla commissione parlamentare di vigilanza Rai. Tutti i rappresentanti delle opposizioni hanno annunciato le dimissioni, denunciando la paralisi dell'organismo e accusando la maggioranza di impedirne il regolare funzionamento. Secondo la presidente Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, le denunce non sono bastate e serviva un segnale politico forte. Alla protesta hanno aderito Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Italia Viva. Poche ore dopo sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra, che accusano invece la sinistra di aver strumentalizzato la commissione e assicurano di voler procedere rapidamente alla nomina di un nuovo presidente. Da Benevento intanto commozione per le parole del sindaco Clemente Mastella, che durante la festa della Madonna delle Grazie ha rivelato pubblicamente di essere malato, chiedendo ai fedeli di pregare per lui.
2: Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i 4 vescovi lefebriani consacrati senza mandato pontificio insieme ai responsabili della loro ordinazione. Nel decreto firmato dal prefetto del dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez, si parla di un atto di natura scismatica che comporta automaticamente la scomunica. La Santa Sede avverte inoltre i fedeli che matrimoni e confessioni celebrati dai sacerdoti coinvolti non sono validi, pur ribadendo la disponibilità a mantenere aperto il dialogo. Dura la reazione di uno dei vescovi scomunicati, che ha accusato la Chiesa moderna di distruggere tutto ciò che tocca ed ha espresso rammarico per il mancato incontro con il pontefice.
0: Ergastolo per i responsabili della strage di Altavilla Milice in provincia di Palermo. La Corte d'Assise ha condannato Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per l'omicidio della moglie di Barreca, Antonella Salamone, e dei figli Kevin, 16 anni, ed Emanuele, 5 anni. Secondo l'accusa, le vittime furono torturate e uccise durante un delirante rito di liberazione dal demonio nella villetta di famiglia, dove i corpi vennero ritrovati dai carabinieri l'11 febbraio del 2024. Nella vicenda è era coinvolta anche la figlia maggiore Miriam, allora minorenne processata separatamente dopo la condanna in primo grado a 12 anni e 8 mesi, è stata successivamente assolta in appello.
2: L'inchiesta sulla società Made Milano, accusata di aver organizzato serate con escort e droga, della risata per clienti VIP, tra cui alcuni calciatori di Serie A. Sono stati ascoltati come testimoni Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, mentre sarà poi la volta di Riccardo Calafiori. Non si presenterà invece Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile in relazione a presunti rapporti a pagamento con una ragazza di 17 anni nel 2020. Il difensore, attraverso il suo legale, ha annunciato che si avvarrà della facoltà di non rispondere.
0: E parliamo invece di calcio giocato, i mondiali 2026, la Spagna supera 3-0 l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 3 luglio e si festeggia San Tommaso Apostolo. Oggi è la giornata internazionale delle cooperative. Il proverbio del giorno è luglio trebiatore, quanta grazia del Signore. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, sarete incuriositi dalle situazioni imprevedibili, ma mettete al bando l'impulsività, potreste crearvi dei problemi con le vostre stesse mani. Apprezzate le situazioni in evoluzione che state vivendo, vi aiuteranno a gestire al meglio le circostanze critiche.
2: Toro, vi guarderete intorno e vi accorgerete di quante occasioni sono a portata di mano. Potrete anche unirvi agli altri per realizzare i vostri programmi. Le cose a cui tenete di più dovete affrontarle con decisione. Dimenticate una vecchia questione.
1: Gemelli, se da tempo qualcosa bolle in pentola e volete cambiare ambiente, scuola, amicizie, prendete il coraggio a due mani e buttatevi. Non solo sarete favoriti, ma troverete anche in un amico un valido consigliere e sostenitore delle vostre scelte.
2: Cancro, l'opposizione della Luna in Capricorno vi renderà la giornata complicata. Non avrete voglia di uscire né tantomeno di incontrare gli amici. Tenderete a vedere solo gli aspetti negativi delle vicende delle relazioni. Rischiate di essere un po' noiosi.
1: Leone, brillerete per generosità. La partecipazione alla vita degli altri non sarà sfiorata da fattori di convenienza, ma dalla vostra profonda sensibilità. Imparate che non è necessario andare chissà dove per trovare se stessi, basta fermarsi e ascoltarsi.
2: Vergine, contrastate la tendenza a chiudervi a riccio, a non manifestare all'esterno le vostre speranze, i vostri timori e i desideri. E sorridete di più. Con Nettuno in opposizione, occhio agli errori di valutazione che potrebbero crearvi qualche problema.
1: Bilancia, con Marte contrario dal segno del Cancro potrete registrare momenti concitati e un po' di stress, qualche noia per improvvisi cambiamenti, in vista di sguidi con i colleghi di lavoro. Per fortuna Giove amico vi darà l'entusiasmo e la grinta vincenti.
2: Scorpione, con Saturno nel segno che sorriderà alla Luna in Capricorno, se non siete soddisfatti della qualità della vostra vita, la mettete in discussione. Cercherete in voi stessi le potenzialità e i valori interiori da coltivare per far sì che sia più soddisfacente.
1: Sagittario, con Mercurio che vi transita contro, l'ansia potrebbe impedirvi una vera comunicazione con il prossimo. Vivete con maggiore leggerezza, non lasciate spazio a sterili problemi e soprattutto quelli che potrebbero finire con il danneggiarvi. Controllate l'ansia.
2: Capricorno, oggi grazie alla Luna nel segno vedrete le cose di sempre sotto una luce completamente nuova. Sarete più combattivi e perspicaci del solito. Vi sembrerà di essere gli unici depositari di un arcano di cui solo voi conoscete la strada d'accesso.
1: Acquario, con Venere e Giove in posizione contraria, grattacapi in vista, si prevede scarsa sintonia con l'ambiente di sempre. Mantenete la calma, riuscirete a districarvi fidandovi delle intuizioni. Accettate un cambiamento anche se imprevisto.
2: Pesci, con Nettuno che transita nel vostro segno, forse avvertite da tempo l'esigenza di rendervi utili con chi ha bisogno del vostro aiuto. Dimostrandovi generosi con chi è in difficoltà, guadagnerete più di quanto avete dato. Provare per credere.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Che
10: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
18: Accendiamo la radio.
19: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
18: Ma che...
20: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
18: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
19: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
20: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
18: Ah però...
19: Più qualità,
20: più radio.
19: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Benvenuti con Radio Web, eccoci qua amici, arriviamo in questo venerdì, naturalmente il weekend alle porte che bussa come questa estate 2026. Siamo insieme, Maurizio Rossi con voi, si parlerà anche oggi di tantissime novità, quindi mi raccomando rimanete all'ascolto fino alla fine. Intanto si parte, c'è tanta musica ad accompagnarci in questo nostro appuntamento. Entriamo subito nel vivo, amici, della nostra trasmissione, perché in questo periodo di mondiali di calcio, che rappresentano anche un'occasione imperdibile, diciamo, per i cybercriminali, ci sono dei fan che cercano i biglietti delle partite, servizi di streaming, piattaforme di scommesse e merchandising online. Attenzione, perché gli esperti hanno individuato già oltre 336 siti fasulli creati proprio da truffatori per ingannare gli utenti. Quindi attenzione, per non cadere mai in trappola è necessario seguire dei consigli. Attenzione, perché i siti hanno un design sempre simile a quello originale, magari che può essere anche quello della FIFA, quindi molti utenti credono che siano i siti ufficiali. Uno di essi permette addirittura di vedere le partite streaming. È necessario effettuare un'iscrizione e pagare una somma in criptovaluta per tutto l'intero torneo. Ovviamente verranno rubati sia i dati personali che le monete digitali. Ecco, durante questi eventi sportivi, come dicevo, è aumentata la popolarità dei siti di scommesse e ci sono gli esperti di Kaspersky che avrebbero scoperto addirittura un sito in lingua spagnola che offriva il servizio. L'utente doveva solo inserire diversi dati, diciamo come la carta di identità, il numero di telefono, l'indirizzo di residenza e scegliere la password, e in questo caso dati che finivano nelle mani di cybercriminali. C'era poi un altro sito di scommesse che chiedeva invece di verificare l'identità tramite WhatsApp ed effettuare un deposito di circa $29. Il risultato finale è il furto dei dati e chiaramente dei soldi. Su molti siti fasulli erano in vendita palloni, magliette, altro merchandising con sconti imperdibili, quindi le ignare vittime consegnavano di fatto i dati e anche quelli delle carte di credito, purtroppo, ai cybercriminali. Attenzione, perché ci sono anche le tradizionali mail di phishing a girare. L'utente che riceve ad esempio un'offerta per servizi di analisi calcistiche e pronostici e se ci va a cliccare finisce su un sito fake che permette di rubare soldi e dettagli di pagamento. Quindi attenzione, come sempre, per non cadere nelle trappole dei truffatori è necessario seguire alcuni consigli, quello di non cliccare mai su link sospetti, verificare sempre gli URL, accedere direttamente ai siti ufficiali, attivare l'autenticazione in due fattori, meglio usare le passkey. Queste truffe sono state descritte proprio dai ricercatori di Bitdefender e ce ne sono davvero tante in giro in questo periodo. E dopo la musica ritorniamo ancora perché parliamo di sicurezza. Attenzione, perché c'è un nuovo malware. Fate sempre attenzione, non toccate quello che non conoscete, non installate. I ricercatori di Zimperium avrebbero identificato un malware Android che permette di rubare soldi dal conto corrente e criptovalute. E si chiama Roccarolla. Sentite qua. È un Trojan bancario che offre funzionalità avanzate consentendo ai cybercriminali di prendere il controllo del dispositivo. Insomma, non siamo messi bene. Google ha comunicato che gli utenti sì, sono protetti da Play Protect, ma attenzione, come funziona sta cosa? Insomma, non ne siamo veramente al sicuro. La catena di infezione inizia quando l'utente scarica delle applicazioni fasulle di Google Chrome e TikTok dai siti non ufficiali. All'inizio viene mostrata una schermata proprio simile a quella di Google Play Protect, che avvisa dell'assenza di malware. Viene quindi chiesto di approvare l'installazione da fonti sconosciute, l'uso dei servizi di accessibilità e permessi per vedere o, diciamo, inviare SMS, esecuzione, background e notifiche. Successivamente all'installazione, diciamo, Roccarolla invia al server C2, che sta per Command and Control, le informazioni sul dispositivo. E attenzione, usando la nota tecnologia dell'overlay, il malware mostra una schermata fasulla per catturare il PIN, la sequenza e la password del lock screen. Quando l'utente apre un'applicazione bancaria o di criptovalute, Roccarolla sovrappone una schermata fasulla a quella legittima e può, pensate, rilevare 217 app. I cybercriminali quindi cosa fanno? Rubano subito le credenziali di login e i dati della carta di credito. Roccarolla offre funzionalità di infostealer e spyware, può infatti disattivare l'audio, la vibrazione, rubare gli SMS, accedere anche ai contatti WhatsApp, catturare i tasti premuti, key login e scattare screenshot, registrare contenuti dello schermo e intercettare gli appunti. Praticamente, insomma, vi registra tutto quello che state facendo voi in quel momento con il vostro smartphone. E andiamo avanti nella nostra puntata, perché siamo in vena, amici, quest'oggi di novità, e una riguarda Meta, che ha annunciato che il suo Instagram sarà disponibile anche sulla Smart TV di Samsung, e questo a partire da modelli già prodotti dal 2020. Gli utenti italiani di questo servizio dovranno però ancora attendere un po', in quanto l'applicazione dedicata è ancora un'esclusiva per gli Stati Uniti. L'azienda ha avviato già i test per promuovere queste nuove funzionalità. Il debutto, diciamo, di Instagram su un grande schermo è avvenuto comunque a metà dicembre 2025 con l'arrivo dell'applicazione per Amazon Fire TV. Beh, ovviamente l'interazione è focalizzata, diciamo, principalmente sui reel organizzati in canali tematici, e da fine febbraio 2026 è disponibile anche sui dispositivi con Google TV. Oggi è stata rilasciata anche l'applicazione per le TV di Samsung. Meta ha contestualmente avviato già i test, dicevo, per quattro funzionalità. I canali sono organizzati in base agli interessi degli utenti, quindi è più facile trovare video che tutti, diciamo, i presenti nella stanza possono apprezzare insieme. È possibile trasmettere, dicevo, i reel dal proprio smartphone, quindi il casting con semplici passaggi. La novità è disponibile su Google TV e Fire TV, inclusi anche i video della scheda salvati. L'applicazione per la TV mostra anche le storie. È stata infine aggiunta una sezione dedicata ai video orizzontali, beh, che certamente è un formato forse più adatto allo schermo della TV. Andiamo ancora avanti, amici, adesso vogliamo svelarvi un po' qualche trucchetto, magari che riguarda WhatsApp, per scoprire se qualcuno vi ha bloccato su WhatsApp. Ecco, magari se la foto profilo è sparita, i messaggi che mostrano una sola spunta e le chiamate che non partono, beh, uno si chiede magari se è stato bloccato, o forse se la persona magari ha cambiato il telefono, rimosso la foto profilo, modificato l'impostazione della privacy. Metodi classici per capire se qualcuno vi ha bloccato su WhatsApp. Beh, comunque non sono affidabili, bisogna inviare sempre un messaggio, perciò l'altra persona sa magari che ci hai provato. Sì, c'è un metodo migliore però, e usa una funzione che quasi tutti non conoscono ancora. Sì, è il trucco della crittografia di WhatsApp. Ogni chat WhatsApp ha le sue chiavi, dicevo, di crittografia. Le aggiorna quando si reinstalla l'applicazione, magari si cambia telefono, si collega a un nuovo dispositivo. Dal 2023 WhatsApp ha questa verifica automatica della crittografia, e basta quindi aprire la schermata di crittografia, l'applicazione verifica da sola se i messaggi e le chiamate sono protetti correttamente. L'altra persona non deve fare nulla. Quando, ecco, dicevo, qualcuno vi blocca, la verifica diciamo automatica smette di funzionare per quella specifica chat, quindi non è un problema di sicurezza, è che il blocco impedisce di fatto alla verifica di completarsi. Quindi, ecco, si apre la chat con la persona che magari sospettate che vi abbia bloccato, toccate il nome in cima alla chat per aprire la schermata delle informazioni di contatto, cercate l'opzione crittografia e fate tap. WhatsApp quindi proverà a verificare la crittografia automaticamente, aspettate qualche secondo, quindi se è tutto a posto la verifica si completa senza errori. Se WhatsApp invece non riesce a verificare la crittografia automaticamente, chiede di verificarla in un altro modo, questo è il segnale. Beh, non significa che c'è un problema di sicurezza, ma che la verifica automatica è fallita a causa di un blocco, ok? Tempo letteralmente volato, amici, anche per questo venerdì con Radio Web siamo arrivati alla fine. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto, e per quanto ci riguarda, come sempre, vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a lunedì. L'augurio intanto che possiate trascorrere questa bella estate, ma soprattutto un buon fine settimana. Restate con noi.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 3 luglio e si festeggia San Tommaso Apostolo. Oggi è la giornata internazionale delle cooperative. Il proverbio del giorno è luglio trebiatore, quanta grazia del Signore. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, sarete incuriositi dalle situazioni imprevedibili, ma mettete al bando l'impulsività, potreste crearvi dei problemi con le vostre stesse mani. Apprezzate le situazioni in evoluzione che state vivendo, vi aiuteranno a gestire al meglio le circostanze critiche.
2: Toro, vi guarderete intorno e vi accorgerete di quante occasioni sono a portata di mano. Potrete anche unirvi agli altri per realizzare i vostri programmi. Le cose a cui tenete di più dovete affrontarle con decisione. Dimenticate una vecchia questione.
1: Gemelli, se da tempo qualcosa bolle in pentola e volete cambiare ambiente, scuola, amicizie, prendete il coraggio a due mani e buttatevi. Non solo sarete favoriti, ma troverete anche in un amico un valido consigliere e sostenitore delle vostre scelte.
2: Cancro, l'opposizione della Luna in Capricorno vi renderà la giornata complicata. Non avrete voglia di uscire né tantomeno di incontrare gli amici. Tenderete a vedere solo gli aspetti negativi delle vicende delle relazioni. Rischiate di essere un po' noiosi.
1: Leone, brillerete per generosità. La partecipazione alla vita degli altri non sarà sfiorata da fattori di convenienza, ma dalla vostra profonda sensibilità. Imparate che non è necessario andare chissà dove per trovare se stessi, basta fermarsi e ascoltarsi.
2: Vergine, contrastate la tendenza a chiudervi a riccio, a non manifestare all'esterno le vostre speranze, i vostri timori e i desideri, e sorridete di più. Con Nettuno in opposizione, occhio agli errori di valutazione che potrebbero crearvi qualche problema.
1: Bilancia, con Marte contrario dal segno del Cancro potrete registrare momenti concitati e un po' di stress, qualche noia per improvvisi cambiamenti, in vista di sguidi con i colleghi di lavoro. Per fortuna Giove amico vi darà l'entusiasmo e la grinta vincenti.
2: Scorpione, con Saturno nel segno che sorriderà alla Luna in Capricorno, se non siete soddisfatti della qualità della vostra vita, la mettete in discussione. Cercherete in voi stessi le potenzialità e i valori interiori da coltivare per far sì che sia più soddisfacente.
1: Sagittario, con Mercurio che vi transita contro, l'ansia potrebbe impedirvi una vera comunicazione con il prossimo. Vivete con maggiore leggerezza, non lasciate spazio a sterili problemi e soprattutto quelli che potrebbero finire con il danneggiarvi. Controllate l'ansia.
2: Capricorno, oggi grazie alla Luna nel segno vedrete le cose di sempre sotto una luce completamente nuova. Sarete più combattivi e perspicaci del solito. Vi sembrerà di essere gli unici depositari di un arcano di cui solo voi conoscete la strada d'accesso.
1: Acquario, con Venere, Giove in posizione contraria, grattacapi in vista, si prevede scarsa sintonia con l'ambiente di sempre. Mantenete la calma, riuscirete a districarvi fidandovi delle intuizioni. Accettate un cambiamento anche se imprevisto.
2: Pesci, con Nettuno che transita nel vostro segno, forse avvertite da tempo l'esigenza di rendervi utili con chi ha bisogno del vostro aiuto. Dimostrandovi generosi con chi è in difficoltà, guadagnerete più di quanto avete dato. Provare per credere.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
6: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you
7: You haven't changed. Baby, you're still the same. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned, I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: ancora guerra in Ucraina, pioggia di missili e droni su Kiev, almeno 25 morti nel più pesante attacco dall'inizio del conflitto. L'Italia rinvia l'adesione ai fondi europei per la difesa mentre prosegue il dialogo con gli Stati Uniti. Scontro politico sulla commissione di vigilanza Rai con le dimissioni di tutti i parlamentari. Il Vaticano scomunica i 4 vescovi lefebriani consacrati senza mandato pontificio. Ergastolo per i responsabili della strage di Altavilla Milice. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. La salma della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è arrivata alla grande moschea di Mosalla a Teheran, dove si terranno i funerali. Intanto prosegue l'attività diplomatica per consolidare il cessate il fuoco. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha avuto un colloquio con il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres sugli sviluppi regionali, sulla sicurezza nello stretto di Hormuz e sull'attuazione dell'intesa per fermare il conflitto. Guterres ha espresso cordoglio per la morte di Khamenei e vicinanza al popolo iraniano. La telefonata si inserisce nei negoziati tra Teheran e Washington mediati dal Pakistan insieme alle iniziative per la de-escalation in Libano.
3: Sale a 2.595 il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela, lo ha annunciato la presidente interim Delcy Rodriguez, sottolineando che le ricerche dei sopravvissuti proseguono senza sosta. Rodriguez ha rivolto un appello all'unità nazionale, ringraziando anche l'opposizione e i paesi che stanno offrendo aiuti, compresi quelli con cui Caracas non intrattiene relazioni diplomatiche.
2: Donald Trump ha pubblicato sui social un video realizzato con intelligenza artificiale in cui veste i panni di un medico che cura la cosiddetta Trump Derangement Syndrome. Tra i protagonisti del filmato compaiono Julia Roberts, Robert De Niro, Whoopi Goldberg e Edward Norton. Il dottor Trump suggerisce come terapia di spegnere le fake news, pregare e bere una Diet Coke per vivere con maggiore serenità.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. La polizia ha fermato a Catania un 30enne accusato di aver tentato di uccidere la compagna picchiandola e cercando di strangolarla. L'allarme è stato dato dalle amiche della donna durante una videochiamata. Gli agenti, entrati in casa con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato la vittima con gravi lesioni, tra cui fratture al volto e un trauma cranico con emorragia cerebrale. La donna è fuori pericolo, ma resta ricoverata. L'uomo era già noto per precedenti episodi di violenza domestica. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere.
2: Operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona, sequestrati 340 kg di cocaina purissima nascosti all'interno di un container carico di tronchi di platano proveniente dalla Colombia. La droga, suddivisa in 300 paletti, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 120 milioni di euro sul mercato al dettaglio.
3: Voltiamo pagina, partono domani in tutta Italia, ad eccezione della provincia di Bolzano, i saldi estivi. Secondo Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 201 euro per un giro di affari complessivo di 3,2 miliardi. L'associazione invita a privilegiare acquisti consapevoli e ricorda che resta obbligatorio indicare il prezzo originario, lo sconto applicato e quello finale, mentre cambi e prova dei capi restano generalmente a discrezione del negoziante.
2: E chiudiamo con una notizia di calcio. La Svizzera conquista gli ottavi di finale dei mondiali 2026 battendo 2-0 l'Algeria nella sfida disputata a Vancouver. Decisive le reti di Embolo al decimo minuto del primo tempo e di Ndoya in apertura della ripresa. I rossocrociati proseguono così il loro cammino nella competizione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna, Occidentale, Levante e Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione. Dalla sera in Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali, talvolta accompagnati da grandine, interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche, coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto. Dalla serata i restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 3 luglio e si festeggia San Tommaso Apostolo. Oggi è la giornata internazionale delle cooperative. Il proverbio del giorno è luglio trebiatore, quanta grazia del Signore. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, sarete incuriositi dalle situazioni imprevedibili, ma mettete al bando l'impulsività, potreste crearvi dei problemi con le vostre stesse mani. Apprezzate le situazioni in evoluzione che state vivendo, vi aiuteranno a gestire al meglio le circostanze critiche.
2: Toro, vi guarderete intorno e vi accorgerete di quante occasioni sono a portata di mano. Potrete anche unirvi agli altri per realizzare i vostri programmi. Le cose a cui tenete di più dovete affrontarle con decisione. Dimenticate una vecchia questione.
1: Gemelli, se da tempo qualcosa bolle in pentola e volete cambiare ambiente, scuola, amicizie, prendete il coraggio a due mani e buttatevi. Non solo sarete favoriti, ma troverete anche in un amico un valido consigliere e sostenitore delle vostre scelte.
2: Cancro, l'opposizione della Luna in Capricorno vi renderà la giornata complicata. Non avrete voglia di uscire né tantomeno di incontrare gli amici. Tenderete a vedere solo gli aspetti negativi delle vicende delle relazioni. Rischiate di essere un po' noiosi.
1: Leone, brillerete per generosità. La partecipazione alla vita degli altri non sarà sfiorata da fattori di convenienza, ma dalla vostra profonda sensibilità. Imparate che non è necessario andare chissà dove per trovare se stessi, basta fermarsi e ascoltarsi.
2: Vergine, contrastate la tendenza a chiudervi a riccio, a non manifestare all'esterno le vostre speranze, i vostri timori e i desideri. E sorridete di più. Con Nettuno in opposizione, occhio agli errori di valutazione che potrebbero crearvi qualche problema.
1: Bilancia. Con Marte contrario dal segno del Cancro potrete registrare momenti concitati e un po' di stress, qualche noia per improvvisi cambiamenti, in vista di sguidi con i colleghi di lavoro. Per fortuna Giove, amico, vi darà l'entusiasmo e la grinta vincenti.
2: Scorpione, con Saturno nel segno che sorriderà alla Luna in Capricorno, se non siete soddisfatti della qualità della vostra vita, la mettete in discussione. Cercherete in voi stessi le potenzialità e i valori interiori da coltivare per far sì che sia più soddisfacente.
1: Sagittario, con Mercurio che vi transita contro, l'ansia potrebbe impedirvi una vera comunicazione con il prossimo. Vivete con maggiore leggerezza, non lasciate spazio a sterili problemi e soprattutto quelli che potrebbero finire con il danneggiarvi. Controllate l'ansia.
2: Capricorno, oggi grazie alla Luna nel segno vedrete le cose di sempre sotto una luce completamente nuova. Sarete più combattivi e perspicaci del solito. Vi sembrerà di essere gli unici depositari di un arcano di cui solo voi conoscete la strada d'accesso.
1: Acquario, con Venere, Giove in posizione contraria, grattacapo in vista, si prevede scarsa sintonia con l'ambiente di sempre. Mantenete la calma, riuscirete a districarvi fidandovi delle intuizioni. Accettate un cambiamento anche se imprevisto.
2: Pesci, con Nettuno che transita nel vostro segno, forse avvertite da tempo l'esigenza di rendervi utili con chi ha bisogno del vostro aiuto. Dimostrandovi generosi con chi è in difficoltà, guadagnerete più di quanto avete dato. Provare per credere.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Oggi i funerali del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. La salma è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran. Roma divisa tra le difficili relazioni sia con Washington che con Bruxelles. Strappo nella commissione vigilanza della RAI dopo le dimissioni dei componenti dell'opposizione. Se ne vanno anche quelli della maggioranza. Shock a Benevento per le parole del sindaco Clemente Mastella. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. E poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Oggi i funerali del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. La salma è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Guterres avrebbe espresso cordoglio per la morte della guida suprema e manifestato vicinanza al governo e al popolo iraniani. Veniamo adesso ai rapporti internazionali di Roma, relazioni difficili sia con Washington che con Bruxelles. Il servizio della redazione.
2: L'Italia, almeno per il momento, rinuncia ai finanziamenti europei destinati al rafforzamento della difesa. Il governo non intende ricorrere ai 15 miliardi messi a disposizione dal programma SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che concede prestiti agevolati per le spese militari in deroga al patto di stabilità. Secondo l'esecutivo, il fondo potrà essere attivato solo su richiesta del Parlamento, un'ipotesi ritenuta improbabile nell'attuale quadro politico, anche se non viene escluso un ricorso nel 2027. Sul fronte dei rapporti con Washington, nonostante i nuovi attacchi di Donald Trump contro NATO e Italia, il ricevimento organizzato a Villa Taverna per il 4 luglio ha rilanciato il dialogo tra i due paesi. L'ambasciatore americano Fertitta ha parlato di relazioni ottime, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito che essere alleati non significa essere sempre d'accordo, ma che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti resta più forte di ogni polemica.
1: Lo strappo che si è consumato nella commissione vigilanza della RAI, dove tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. Subito dopo sono arrivate le dimissioni anche dei consiglieri di maggioranza. Anche noi, come le opposizioni, ci dimettiamo dalla commissione di vigilanza RAI, che è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra. Questa ha sfruttato cinicamente la legge sulla RAI, che prevede una maggioranza a due terzi per eleggere il presidente, che noi in questi mesi stiamo cercando di cambiare, lo dichiarano i componenti di centrodestra della commissione vigilanza sulla RAI. Shock a Benevento per le parole del sindaco Clemente Mastella. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela, lo ha detto pubblicamente con la voce rotta dall'emozione davanti alla Basilica Gremita per la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie, nel giorno dedicato alle celebrazioni per la patrona del Sannio organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro. La dichiarazione di Mastella ha gelato i tanti fedeli presenti nella Basilica. Lo sport, il calcio e i mondiali, avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
3: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
1: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capo Verde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03.

accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, ben trovati. Traffico intenso da talora su tutte le principali strade ed autostrade della Campania. Diciamo comunque non ci sono grossi problemi. Sulla tangenziale di Napoli abbiamo comunque incolonnamenti verso Capodichino tra le uscite di Camaldoli e di Capodimonte. Sulla 1 Roma-Napoli code da Casorio al bivio di missione per la 3 Napoli-Pompei-Salerno in quest'ultima direzione. Sull'asse mediano rallentamenti da Sant'Antimo al bivio di Scampia. Sulla Sorrentina anche qui rallentamenti tra Vico Equense e meta di Sorrento. Sul raccordo Salerno-Avellino rallentamenti di lieve entità nelle due direzioni tra Montoro e Fisciano, vi sono dei lavori. Lavori notturni sulla tangenziale di Napoli a partire dalla mezzanotte, chiusura del tratto compreso tra il bivio con l'autosole e l'uscita di Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Sempre dalla mezzanotte chiuso il tratto Camaldoli zona ospedaliera in direzione di Capodichino. Entrambi i tratti verranno riaperti domani mattina alle ore 6. Sulla 16 in Napoli Canosa dalle ore 21 chiusura totale del casello di Grotta Minarda in uscita e in entrata ed è per le due direzioni, verrà riaperto domani alle 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna, Occidentale, Levante e Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali talvolta accompagnati da grandine interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche e coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale. Indeciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto dalla serata. I restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Primo oroscopo.
4: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
5: Venerdì 3 luglio e si festeggia San Tommaso Apostolo. Oggi è la giornata internazionale delle cooperative. Il proverbio del giorno è luglio trebiatore, quanta grazia del Signore. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
4: Ariete, sarete incuriositi dalle situazioni imprevedibili, ma mettete al bando l'impulsività, potreste crearvi dei problemi con le vostre stesse mani. Apprezzate le situazioni in evoluzione che state vivendo, vi aiuteranno a gestire al meglio le circostanze critiche.
5: Toro, vi guarderete intorno e vi accorgerete di quante occasioni sono a portata di mano. Potrete anche unirvi agli altri per realizzare i vostri programmi. Le cose a cui tenete di più dovete affrontarle con decisione. Dimenticate una vecchia questione.
4: Gemelli, se da tempo qualcosa bolle in pentola e volete cambiare ambiente, scuola, amicizie, prendete il coraggio a due mani e buttatevi. Non solo sarete favoriti, ma troverete anche in un amico un valido consigliere e sostenitore delle vostre scelte.
5: Cancro, l'opposizione della Luna in Capricorno vi renderà la giornata complicata. Non avrete voglia di uscire né tantomeno di incontrare gli amici. Tenderete a vedere solo gli aspetti negativi delle vicende, delle relazioni. Rischiate di essere un po' noiosi.
4: Leone, brillerete per generosità. La partecipazione alla vita degli altri non sarà sfiorata da fattori di convenienza, ma dalla vostra profonda sensibilità. Imparate che non è necessario andare chissà dove per trovare se stessi, basta fermarsi e ascoltarsi.
5: Vergine, contrastate la tendenza a chiudervi a riccio, a non manifestare all'esterno le vostre speranze, i vostri timori e i desideri. E sorridete di più. Con Nettuno in opposizione, occhio agli errori di valutazione che potrebbero crearvi qualche problema.
4: Bilancia, con Marte contrario dal segno del Cancro potrete registrare momenti concitati e un po' di stress, qualche noia per improvvisi cambiamenti, in vista di sguidi con i colleghi di lavoro. Per fortuna Giove amico vi darà l'entusiasmo e la grinta vincenti.
5: Scorpione, con Saturno nel segno che sorriderà alla Luna in Capricorno, se non siete soddisfatti della qualità della vostra vita, la mettete in discussione. Cercherete in voi stessi le potenzialità e i valori interiori da coltivare per far sì che sia più soddisfacente.
4: Sagittario, con Mercurio che vi transita contro, l'ansia potrebbe impedirvi una vera comunicazione con il prossimo. Vivete con maggiore leggerezza, non lasciate spazio a sterili problemi e soprattutto quelli che potrebbero finire con il danneggiarvi. Controllate l'ansia.
5: Capricorno, oggi grazie alla Luna nel segno vedrete le cose di sempre sotto una luce completamente nuova. Sarete più combattivi e perspicaci del solito. Vi sembrerà di essere gli unici depositari di un arcano di cui solo voi conoscete la strada d'accesso.
4: Acquario, con Venere, Giove in posizione contraria, grattacapi in vista, si prevede scarsa sintonia con l'ambiente di sempre. Mantenete la calma, riuscirete a districarvi fidandovi delle intuizioni. Accettate un cambiamento anche se imprevisto.
5: Pesci, con Nettuno che transita nel vostro segno, forse avvertite da tempo l'esigenza di rendervi utili con chi ha bisogno del vostro aiuto. Dimostrandovi generosi con chi è in difficoltà, guadagnerete più di quanto avete dato. Provare per credere.
4: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 27 morti e 91 feriti. L'attentatore che ha deposto il pacco bomba a Monaco sarebbe in realtà una donna camuffata da uomo. La sospettata potrebbe essersi rifugiata in Italia con l'aiuto di alcuni complici. Terremoto ieri alla commissione di vigilanza della RAI. In una provincia di Modena versa in gravissime condizioni il 29enne precipitato dal lucernario di uno stabile mentre provava a recuperare il proprio gatto. E poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 27 morti e 91 feriti. Lo ha reso noto su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina ha distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. L'attentatore che ha deposto il pacco bomba a Monaco sarebbe in realtà una donna camuffata da uomo, identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania, secondo quanto riportato dai media francesi. La donna sarebbe stata localizzata in un paese europeo che, diversamente da quanto inizialmente trapelato, non sarebbe la Francia. Secondo l'emittente France Info, la sospettata potrebbe essersi rifugiata in Italia con l'aiuto di alcuni complici. Veniamo adesso al terremoto. Ieri la commissione di vigilanza della RAI, il servizio della redazione.
2: Tutti i rappresentanti delle opposizioni hanno annunciato le dimissioni, denunciando la paralisi dell'organismo e accusando la maggioranza di impedirne il regolare funzionamento. Secondo la presidente Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, le denunce non sono bastate e serviva un segnale politico forte. Alla protesta hanno aderito Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Italia Viva. Poche ore dopo sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra, che accusano invece la sinistra di aver strumentalizzato la commissione e assicurano di voler procedere rapidamente alla nomina di un nuovo presidente.
0: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dagli iniziali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. In provincia di Modena versa in gravissime condizioni il 29enne precipitato dal lucernario di uno stabile mentre provava a recuperare il proprio gatto. L'incidente l'altra sera a Pavullo, nel Frignano. Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna in prognosi riservata. Calcio e prostituzione, nuovo capitolo nell'inchiesta milanese. Il servizio della redazione.
3: Sono stati ascoltati come testimoni Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, mentre sarà poi la volta di Riccardo Calafiori. Non si presenterà invece Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile in relazione a presunti rapporti a pagamento con una ragazza di 17 anni nel 2020. Il difensore, attraverso il suo legale, ha annunciato che si avvarrà della facoltà di non rispondere.
0: Il tennis, Lorenzo Sonego, ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10 e un minuto.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto, che arriva a quota 2.595, intanto a 9 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del paese. I soccorritori continuano a scavare, estratto vivo dalle macerie un 43enne. Nuova provocazione di Donald Trump, il tycoon torna ad attaccare chi lo critica. BCE e Christine Lagarde non esclude la possibilità di lasciare la Eurotower prima della scadenza del suo mandato. Anche la politica scende in campo contro il dilagare di episodi di criminalità estrema a Napoli, tentato femminicidio sventato in Sicilia e poi lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto che arriva a quota 2.595, lo ha detto la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez in una conferenza stampa. Siamo ancora nella fase, aggiunto, della ricerca di persone vive sotto le macerie. Dobbiamo continuare ad essere uniti e a lavorare insieme. Intanto, a 9 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del paese, i soccorritori continuano a scavare. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivo l'uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie alla Guaira per 8 giorni. Si tratta di una guardia giurata che al momento del sisma si trovava nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava. Nuova provocazione di Donald Trump. Il tycoon torna ad attaccare chi lo critica. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump ha pubblicato sui social un video realizzato con intelligenza artificiale in cui veste i panni di un medico che cura la cosiddetta Trump Derangement Syndrome. Tra i protagonisti del filmato compaiono Julia Roberts, Robert De Niro, Whoopi Goldberg e Edward Norton. Il dottor Trump suggerisce come terapia di spegnere le fake news, pregare e bere una Diet Coke per vivere con maggiore serenità.
1: La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato ieri in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare l'Euro Tower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile, penso che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese. Oggi Lagarde è attesa in Provenza per gli incontri economici ai quali partecipa anche il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Anche la politica scende in campo contro il dilagare di episodi di criminalità estrema. Napoli è un grido d'allarme a livello regionale e nazionale, quello lanciato dal segretario regionale del Partito Democratico in Campania, Piero De Luca, a 2 giorni dall'episodio in cui un uomo a volto coperto e armato di Kalashnikov si aggirava per Montesanto, zona del cuore del centro di Napoli. La situazione, afferma De Luca, rischia davvero di essere fuori controllo. De Luca ha sottolineato come ad oggi manchino 25.000 unità nelle forze dell'ordine e l'organico si è ridotto di 2.000 persone da quando è in carica il governo Meloni. Nulla è stato fatto, ha concluso, come azioni di prevenzione, di interventi nel sociale a sostegno delle famiglie, del lavoro e della scuola. Tentato femminicidio sventato in Sicilia, il servizio della redazione.
3: La polizia ha fermato a Catania un 30enne accusato di aver tentato di uccidere la compagna picchiandola e cercando di strangolarla. L'allarme è stato dato dalle amiche della donna durante una videochiamata. Gli agenti, entrati in casa con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato la vittima con gravi lesioni tra cui fratture al volto, un trauma cranico con emorragia cerebrale. La donna è fuori pericolo ma resta ricoverata. L'uomo era già noto per precedenti episodi di violenza domestica. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere.
1: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Christopher Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta di Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:04.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, ben trovati. Traffico intenso da talora su tutte le principali strade ed autostrade della Campania. Diciamo comunque non ci sono grossi problemi. Sulla tangenziale di Napoli abbiamo comunque incolonnamenti verso Capodichino tra le uscite di Camaldoli e di Capodimonte. Sulla 1 Roma-Napoli code da Casorio al bivio di immissione per la 3 Napoli-Pompei-Salerno in quest'ultima direzione. Sull'asse mediano rallentamenti da Sant'Antimo al bivio di Scampia. Sulla Sorrentina anche qui rallentamenti tra Vico Equense e meta di Sorrento. Sul raccordo Salerno-Avellino rallentamenti di lieve entità nelle due direzioni tra Montoro e Fisciano, vi sono dei lavori. Lavori notturni sulla tangenziale di Napoli a partire dalla mezzanotte, chiusura del tratto compreso tra il bivio con l'autosole e l'uscita di Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Sempre dalla mezzanotte chiuso il tratto Camaldoli zona ospedaliera in direzione di Capodichino, entrambi i tratti verranno riaperti domani mattina alle ore 6. Sulla 16 in Napoli Canosa dalle ore 21 chiusura totale del casello di Grotta Minarda in uscita e in entrata ed è per le due direzioni, verrà riaperto domani alle 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna, Occidentale, Levante e Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali talvolta accompagnati da grandine interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche e coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, indeciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili, raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto dalla serata. I restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C.

0: Max Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors. 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera, giornata da incorniciare ieri per gli azzurri a Wimbledon, successi per Sonego, Berrettini e Cobolli. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooks. By il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Questo ed altro da qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata. E il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca alla spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
2: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
1: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Venne anche Matteo Berrettini che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta a Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:04.

Questa è Prima Radio Digital.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Cantiamo insieme in libertà.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Max Allegri, ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors. 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. Giornata da incorniciare ieri per gli azzurri a Wimbledon. Successi per Sonego, Berrettini e Cobolli. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooks. By il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
2: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
1: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Venne anche Matteo Berrettini che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta in Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:01.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Benvenuti con Radio Web, eccoci qua amici, arriviamo in questo venerdì, naturalmente il weekend alle porte che bussa come questa estate 2026. Siamo insieme, Maurizio Rossi con voi, si parlerà anche oggi di tantissime novità, quindi mi raccomando rimanete all'ascolto fino alla fine. Intanto si parte, c'è tanta musica ad accompagnarci in questo nostro appuntamento. Entriamo subito nel vivo, amici, della nostra trasmissione, perché in questo periodo di mondiali di calcio, che rappresentano anche un'occasione imperdibile, diciamo, per i cybercriminali, ci sono dei fan che cercano i biglietti delle partite, servizi di streaming, piattaforme di scommesse, merchandising online. Attenzione, perché gli esperti hanno individuato già oltre 336 siti fasulli creati proprio da truffatori per ingannare gli utenti. Quindi attenzione, per non cadere mai in trappola è necessario seguire dei consigli. Attenzione, perché i siti hanno un design sempre simile a quello originale, magari che può essere anche quello della FIFA. Quindi molti utenti credono che siano i siti ufficiali. Uno di essi permette addirittura di vedere le partite streaming. È necessario effettuare un'iscrizione e pagare una somma in criptovaluta per tutto l'intero torneo. Ovviamente verranno rubati sia i dati personali che le monete digitali. Ecco, durante questi eventi sportivi, come dicevo, è aumentata la popolarità dei siti di scommesse e ci sono gli esperti di Kaspersky che avrebbero scoperto addirittura un sito in lingua spagnola che offriva il servizio. L'utente doveva solo inserire diversi dati, diciamo come la carta di identità, il numero di telefono, l'indirizzo di residenza e scegliere la password, e in questo caso dati che finivano nelle mani di cybercriminali. C'era poi un altro sito di scommesse che chiedeva invece di verificare l'identità tramite WhatsApp ed effettuare un deposito di circa $29. Il risultato finale è il furto dei dati e chiaramente dei soldi. Su molti siti fasulli erano in vendita palloni, magliette e altro merchandising con sconti imperdibili, quindi le ignare vittime consegnavano di fatto i dati e anche quelli delle carte di credito purtroppo ai cybercriminali. Attenzione, perché ci sono anche le tradizionali mail di phishing a girare. L'utente che riceve ad esempio un'offerta per servizi di analisi calcistiche e pronostici e se ci va a cliccare finisce su un sito fake che permette di rubare soldi e dettagli di pagamento. Quindi attenzione, come sempre, per non cadere nelle trappole dei truffatori è necessario seguire alcuni consigli, quello di non cliccare mai su link sospetti, verificare sempre gli URL, accedere direttamente ai siti ufficiali e attivare l'autenticazione in due fattori, meglio usare le passkey. Beh, queste truffe sono state descritte proprio dai ricercatori di Bitdefender e ce ne sono davvero tante in giro in questo periodo. E dopo la musica ritorniamo ancora perché parliamo di sicurezza. Attenzione, perché c'è un nuovo malware. Fate sempre attenzione, non toccate quello che non conoscete, non installate. I ricercatori di Zimperium avrebbero identificato un malware Android che permette di rubare soldi dal conto corrente e criptovalute e si chiama Roccarolla. Sentite qua, è un trojan bancario che offre funzionalità avanzate consentendo ai cybercriminali di prendere il controllo del dispositivo. Insomma, non siamo messi bene. Google ha comunicato che gli utenti sì, sono protetti da Play Protect, ma attenzione, come funziona sta cosa? Insomma, non ne siamo veramente al sicuro. La catena di infezione inizia quando l'utente scarica delle applicazioni fasulle di Google Chrome e TikTok dai siti non ufficiali. All'inizio viene mostrata una schermata proprio simile a quella di Google Play Protect che avvisa dell'assenza di malware. Viene quindi chiesto di approvare l'installazione da fonti sconosciute, l'uso dei servizi di accessibilità e permessi per vedere o diciamo inviare SMS, esecuzione background e notifiche. Successivamente all'installazione, diciamo, Roccarolla invia al server C2, che sta per Command and Control, le informazioni sul dispositivo. E attenzione, usando la nota tecnologia dell'overlay, il malware mostra una schermata fasulla per catturare il PIN, la sequenza e la password del lock screen. Quando l'utente apre un'applicazione bancaria o di criptovalute, Roccarolla sovrappone una schermata fasulla a quella legittima e può, pensate, rilevare 217 app. I cybercriminali quindi cosa fanno? Rubano subito le credenziali di login e i dati della carta di credito. Roccarolla offre funzionalità di infostealer e spyware, può infatti disattivare l'audio, la vibrazione, rubare gli SMS, accedere anche ai contatti WhatsApp, catturare i tasti premuti, key login e scattare screenshot, registrare contenuti dello schermo, intercettare gli appunti. Praticamente, insomma, vi registra tutto quello che state facendo voi in quel momento con il vostro smartphone. E andiamo avanti nella nostra puntata, perché siamo in vena, amici, quest'oggi di novità, e una riguarda Meta che ha annunciato che il suo Instagram sarà disponibile anche sulla Smart TV di Samsung, e questo a partire da modelli già prodotti dal 2020. Gli utenti italiani di questo servizio dovranno però ancora attendere un po', in quanto l'applicazione dedicata è ancora un'esclusiva per gli Stati Uniti. L'azienda ha avviato già i test per promuovere queste nuove funzionalità. Il debutto, diciamo, di Instagram su un grande schermo è avvenuto comunque a metà dicembre 2025 con l'arrivo dell'applicazione per Amazon Fire TV. Beh, ovviamente l'interazione è focalizzata, diciamo, principalmente sui reel organizzati in canali tematici, e da fine febbraio 2026 è disponibile anche sui dispositivi con Google TV. Oggi è stata rilasciata anche l'applicazione per le TV di Samsung. Meta ha contestualmente avviato già i test, dicevo, per quattro funzionalità. I canali sono organizzati in base agli interessi degli utenti, quindi è più facile trovare video che tutti, diciamo, i presenti nella stanza possono apprezzare insieme. È possibile trasmettere, dicevo, i reel dal proprio smartphone, quindi il casting con semplici passaggi. La novità è disponibile su Google TV e Fire TV, inclusi anche i video della scheda salvati. L'applicazione per la TV mostra anche le storie è stata infine aggiunta una sezione dedicata ai video orizzontali, beh, che certamente è un formato forse più adatto allo schermo della TV. Andiamo ancora avanti, amici, adesso vogliamo svelarvi un po' qualche trucchetto magari che riguarda WhatsApp, per scoprire se qualcuno vi ha bloccato su WhatsApp. Ecco, magari se la foto profilo è sparita, i messaggi che mostrano una sola spunta e le chiamate che non partono, beh, uno si chiede magari se è stato bloccato, o forse se la persona magari ha cambiato il telefono, rimosso la foto profilo, modificato le impostazioni della privacy. Metodi classici per capire se qualcuno vi ha bloccato su WhatsApp. Beh, comunque non sono affidabili, bisogna inviare sempre un messaggio, perciò l'altra persona sa magari che ci hai provato. Sì, c'è un metodo migliore però, e usa una funzione che quasi tutti non conoscono ancora. Sì, è il trucco della crittografia di WhatsApp. Ogni chat WhatsApp ha le sue chiavi, dicevo, di crittografia. Le aggiorna quando si reinstalla l'applicazione, magari si cambia telefono, si collega a un nuovo dispositivo. Dal 2023 WhatsApp ha questa verifica automatica della crittografia e basta quindi aprire la schermata di crittografia, l'applicazione verifica da sola se i messaggi e le chiamate sono protetti correttamente. L'altra persona non deve fare nulla. Quando, ecco, dicevo, qualcuno vi blocca, la verifica diciamo automatica smette di funzionare per quella specifica chat, quindi non è un problema di sicurezza, è che il blocco impedisce di fatto alla verifica di completarsi. Quindi, ecco, si apre la chat con la persona che magari sospettate che vi abbia bloccato, toccate il nome in cima alla chat per aprire la schermata delle informazioni di contatto, cercate l'opzione crittografia e fate tap. WhatsApp quindi proverà a verificare la crittografia automaticamente, aspettate qualche secondo, quindi se è tutto a posto la verifica si completa senza errori. Se WhatsApp invece non riesce a verificare la crittografia automaticamente, chiede di verificarla in un altro modo, questo è il segnale. Beh, non significa che c'è un problema di sicurezza, ma che la verifica automatica è fallita a causa di un blocco, ok? Tempo letteralmente volato, amici, anche per questo venerdì con Radio Web siamo arrivati alla fine. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto e per quanto ci riguarda, come sempre, vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a lunedì. L'augurio intanto che possiate trascorrere questa bella estate, ma soprattutto un buon fine settimana. Restate con noi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: A Teheran le bare contenenti corpi della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia sono state esposte per i funerali. L'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona. Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un avio superficie di Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo, morto il pilota di 57 anni. Al via domani in quasi tutta Italia saldi estivi. Poi la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde non esclude la possibilità di lasciare la Euro Tower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027. A tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Teheran, le bare contenenti i corpi della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia sono state esposte per i funerali. I media iraniani e internazionali hanno mostrato a numerose persone che nella grande moschea Imam Khomeini piangono il leader ucciso nelle fasi iniziali della guerra contro gli Stati Uniti e Israele a fine febbraio. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone solo a Teheran per la 3 giorni di tributo nazionale che inizia domani. Oggi mostrano i media iraniani, diverse delegazioni straniere stanno rendendo omaggio alle salme. L'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Lo ha fatto utilizzando un'auto che ha recuperato in Francia al confine con Monaco, dove è arrivata a piedi dopo l'attentato. Si tratta di un'automobile immatricolata e noleggiata in Germania, è quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. La donna, 39 anni, si chiama Anastasia ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona. La Guardia di Finanza ha bloccato il transito di 300 panetti contenenti in totale e oltre 300 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta in un carico di platani all'interno di un container proveniente da uno dei principali porti della Colombia. I 340 chilogrammi di cocaina sequestrata, se messa sul mercato, avrebbe generato per le organizzazioni criminali guadagni stimati intorno ai 120 milioni di euro. Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un avio superficie di Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni, l'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in quanto a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi per il pilota rimasto intrappolato nell'abitacolo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause. Al via domani in quasi tutta Italia i saldi estivi, il servizio della redazione.
2: Secondo Confcommercio ogni famiglia spenderà in media 201 euro per un giro di affari complessivo di 3,2 miliardi. L'associazione invita a privilegiare acquisti consapevoli e ricorda che resta obbligatorio indicare il prezzo originario, lo sconto applicato e quello finale, mentre cambi e prova dei capi restano generalmente a discrezione del negoziante.
1: La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato ieri in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare la Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile. Oggi Lagarde è attesa in Provenza per gli incontri economici ai quali partecipa anche il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:03.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
13: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna, Occidentale, Levante e Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino, con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali, talvolta accompagnati da grandine, interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche e coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto dalla serata. I restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

Max Allegri, ufficialmente nuovo allenatore del Napoli. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors. 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera, tornata da incorniciare ieri per gli azzurri a Wimbledon, successi per Sonego, Berrettini e Cobolli. Questo pomeriggio di nuovo in campo Yannick Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooks Bay. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera, il servizio della redazione.
2: La Spagna supera 3-0 l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
1: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare, le 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Venne anche Matteo Berrettini che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta e Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 15:05.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna occidentale, Levante Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali, talvolta accompagnati da grandine, interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche, coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto dalla serata. I restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Questa è Prima Radio Digital.

0: nuovo raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai 2 anni. Intanto sale di ora in ora il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo della notte del 2 luglio. In Venezuela i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato da 9 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Karabaljeda. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi parteciperà mercoledì prossimo alle 14 alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura Napoli. Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un avio superficie di Castiglion Fiorentina in provincia di Arezzo, morto il pilota di 57 anni. Al via domani in quasi tutta Italia, saldi estivi. Poi la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, non esclude la possibilità di lasciare la Euro Tower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027. A tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai 2 anni. A quanto risulta, i russi hanno attaccato un condominio con un drone d'attacco. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. 3 feriti stanno ricevendo cure mediche. Intanto sale di ora in ora il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo della notte del 2 luglio. I morti sono almeno 30. Lo ha riferito il servizio statale per le emergenze, secondo quanto riportato da Ukraine Forum. In Venezuela i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato da 9 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello stato venezuelano di La Guaira, dopo il doppio terremoto del 24 giugno. Le operazioni di recupero procedono con estrema cautela a causa dell'instabilità della struttura, che è stata puntellata per consentire l'avanzamento dei soccorritori. Per un militare impegnato nelle operazioni, il bambino potrebbe trovarsi accanto al corpo della madre, mentre i soccorritori non escludono la presenza di altri superstiti. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parteciperà mercoledì prossimo alle 14 alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura Napoli. È stato lo stesso responsabile del Viminale ad annunciare una sua visita in città dopo i fatti avvenuti a Montesanto. La rissa con successiva sparatoria, per i quali nel giro di poche ore la polizia di Stato, coordinata dalla magistratura, ha fermato 3 persone. Le indagini intanto vanno avanti anche per accertare l'eventuale coinvolgimento di altre persone, mentre il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, nell'immediatezza dei fatti ha già disposto il rafforzamento della vigilanza in tutta la zona. Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un avio superficie di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni, l'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento, in quanto a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi, per il pilota rimasto intrappolato nell'abitacolo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause. Al via domani in quasi tutta Italia i saldi estivi. Il servizio della redazione.
2: Secondo Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 201 euro per un giro di affari complessivo di 3,2 miliardi. L'associazione invita a privilegiare acquisti consapevoli e ricorda che resta obbligatorio indicare il prezzo originario, lo sconto applicato e quello finale, mentre cambi e prova dei capi restano generalmente a discrezione del negoziante.
1: La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato ieri in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare la Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile. Oggi Lagarde è attesa in Provenza per gli incontri economici ai quali partecipa anche il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: A Teheran le bare contenenti corpi della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia sono state esposte per i funerali. L'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata, e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio, oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono, cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Teheran, le bare contenenti i corpi della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia sono state esposte per i funerali. I media iraniani e internazionali hanno mostrato a numerose persone che nella grande moschea Imam Khomeini piangono il leader ucciso nelle fasi iniziali della guerra contro gli Stati Uniti e Israele a fine febbraio. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone solo a Teheran per la 3 giorni di tributo nazionale che inizierà domani. Oggi mostrano i media iraniani, diverse delegazioni straniere stanno rendendo omaggio alle salme. L'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Lo ha fatto utilizzando un'auto che ha recuperato in Francia al confine con Monaco, dove è arrivata a piedi dopo l'attentato. Si tratta di un'automobile immatricolata e noleggiata in Germania, è quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. La donna, 39 anni, si chiama Anastasia ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona. La Guardia di Finanza ha bloccato il transito di 300 panetti contenenti in totale e oltre 300 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta in un carico di platani all'interno di un container proveniente da uno dei principali porti della Colombia. I 340 chilogrammi di cocaina sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato per le organizzazioni criminali guadagni stimati intorno ai 120 milioni di euro. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona, il servizio della redazione.
2: Operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona, sequestrati 340 kg di cocaina purissima nascosti all'interno di un container carico di tronchi di platano proveniente dalla Colombia. La droga, suddivisa in 300 panetti, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 120 milioni di euro sul mercato al dettaglio.
1: Tragedia nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano è morto annegato dopo che con un gruppo di amici si era introdotto nella struttura pubblica romano in via Ponzio, zona Città Studi, per un bagno notturno dopo l'orario di chiusura dell'impianto. Inutili soccorsi, nonostante le manovre di rianimazione per il 28enne, non c'è stato nulla da fare. Trasportato in codice rosso all'ospedale policlinico, è morto poco dopo. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza la causa del decesso. Una notizia di sport in chiusura: Lewis Hamilton è raggiante in vista del Gran Premio di casa Silverstone, dove nel fine settimana si registrerà un nuovo record di pubblico, nonostante Wimbledon e l'Inghilterra in piena corsa ai mondiali di calcio. Il 7 volte campione del mondo individua i problemi accusati dalla rossa sul Red Bull Ring e allo stesso tempo confida, oltre che nelle soluzioni dei suoi ingegneri, anche nella carica di tifosi britannici per aiutare la scuderia di Maranello a ridurre il gap con i principali rivali, evidenziato dall'ultima corsa tra le montagne austriache. Il 7 volte campione del mondo è terzo in classifica piloti a 46 punti di distanza dal leader Kimi Antonelli. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli, rallentamenti e code tra Napoli Centro direzionale a Cerra nelle due direzioni. Sulla 3 Napoli-Salerno, code per traffico e lavori tra lo svincolo Porto e San Giovanni, zona industriale, in direzione di Salerno. Sulla 16 Napoli-Canosa, rallentamenti in prossimità dei lavori tra Benevento, Avellino e Baiano verso Napoli. Ed intenso il traffico nell'Interland napoletano, maggiore difficoltà sull'asse mediano, dove per un incidente ci sono code tra l'asse perimetrale Melito Scampia e Giuliano in direzione Lago di Patria. E a Napoli sulla tangenziale rallentamenti e code per incidente tra Fuorigrotte e Agnano in direzione Pozzuoli. Traffico intenso anche nel nodo di Salerno sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Anche sulla tangenziale di Salerno code a partire da Sala Bagnano Torrione al bivio con la 2 del Mediterraneo. E per lavori questa notte dalla mezzanotte alle 6 chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli, con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalla mezzanotte alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto Secondigliano-Capodimonte verso Pozzuoli. Sempre dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto Camaldoli-zona ospedaliera verso Capo di Chino. E sulla 16 Napoli-Canosa a partire dalle 21 chiusura totale del casello di Grotta Minarda in uscita ed in entrata da e per le due direzioni. La riapertura per le 6 di domani mattina. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna, Occidentale, Levante e Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali talvolta accompagnati da grandine interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche e coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili, raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto dalla serata. I restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, attentatrice ucraina aveva complice avvistata a Francoforte. Il vescovo, la visita del Papa a Lampedusa, un messaggio contro la remigrazione, uccide l'ex moglie in ospedale, si toglie la vita, muore per emorragia cerebrale, la famiglia dona gli organi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital, Prima Radio.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico. L'indagine affidata ai carabinieri del NAS ipotizza i reati di furto, detenzione e fini di spaccio. Secondo Palazzo Chigi, le fiale avrebbero potuto consentire il confezionamento di circa 20.000 dosi destinate al mercato illecito. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha presieduto una riunione d'urgenza con il Ministero della Salute, Regione Lazio e autorità antidroga. Un'ispezione straordinaria all'ospedale e verifiche in tutte le strutture sanitarie del Lazio. Nei prossimi giorni sarà riconvocato il tavolo sul piano antifentanyl per rafforzare controlli e procedure di sicurezza. Anastasia Berezovskva, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per attentato contro l'oligarca filorusso Vadim Ermolev e la sua famiglia, avrebbe avuto dei complici. Secondo gli investigatori, la donna è transitata da Ventimiglia il giorno dell'attentato ed è stata successivamente avvistata a Francoforte. È stata identificata grazie alle immagini delle telecamere e alla testimonianza di una persona che l'ha vista durante alcuni sopralluoghi effettuati travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino, mentre Ermolev, la compagna e il figlio restano ricoverati a Nizza. La visita di Papa Leone a Lampedusa rappresenta un messaggio forte di vicinanza ai migranti morti nel Mediterraneo e a quanti sull'isola hanno concluso tragicamente il loro viaggio. Lo afferma l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, secondo cui il pontefice ribadisce anche la sua contrarietà alle proposte sulla cosiddetta remigrazione nel solco del percorso già avviato con le visite alle Canarie e luoghi legati a Madre Cabrini. La cronaca: tragedia all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni è ucciso a coltellate, l'ex moglie 67 anni ricoverata in gravi condizioni e subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. Inutili soccorsi del personale sanitario. Sulla vicenda indaga la polizia. Una donna della provincia di Avellino deceduta per un'emorragia cerebrale ha salvato altre vite grazie alla decisione del marito e dei figli di autorizzare la donazione degli organi. All'ospedale Moscati sono stati espiantati fegato e reni destinati a 3 pazienti in attesa del trapianto. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera ha ringraziato la famiglia per il gesto di grande altruismo, sottolineando l'importanza della cultura della donazione. Un peruviano di 28 anni è morto annegato dopo essersi introdotto con 3 amici nella piscina pubblica Romano di Milano, chiusa al pubblico. Secondo gli investigatori, gli amici si sarebbero allontanati senza prestare di soccorso dopo averlo visto scomparire nella parte più profonda della vasca. Per questo sono indagati per omissione di soccorso. Solo successivamente uno di loro ha dato l'allarme. Dai primi accertamenti è emerso che il gruppo aveva consumato alcolici. Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Federcalcio tedesca ha ufficializzato la fine del rapporto con Julian Nagelsmann dopo il deludente mondiale. Contestualmente ha annunciato l'avvio dei contatti con Jürgen Klopp, indicato come primo candidato alla guida della nazionale. L'ex tecnico del Liverpool avrebbe già manifestato una disponibilità di massima ad assumere l'incarico di commissario tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 18:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Al via il nuovo Freccia Rossa tra Napoli, Bari e Lecce. Sanità completati con il PNRR, 8 interventi negli ospedali campani. Allerta meteo gialla per temporali su tutta la Campania. Il Napoli apre l'anno del centenario con un calendario fitto di eventi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È partito il nuovo collegamento Freccia Rossa tra Napoli, Bari e Lecce. Il servizio presentato ieri alla stazione di Napoli Centrale riduce i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari a 3 ore e 30 minuti, migliorando comfort e collegamenti tra Campania, Puglia e Salento. Il primo treno è partito ieri alle 18.10 da Lecce e questa mattina alle 6.45 la prima partenza da Napoli. Contestualmente proseguono anche gli investimenti ferroviari con intervento PNRR da 26 milioni di euro destinato agli impianti di segnalamento della linea 4. Prosegue proprio anche il piano di investimenti del PNRR nella sanità campana. La giunta regionale ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi della missione 6 salute, annunciando il completamento di 8 dei 9 interventi programmati per l'adeguamento e il miglioramento sismico delle strutture sanitarie regionali, attivati inoltre 26 ospedali di comunità nell'ambito del rafforzamento della rete territoriale di assistenza. Cambio del tempo in Campania: la protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo di livello giallo valida dalle 6 di questa mattina fino alle 6 di domani. Sono attesi rovesci e temporali anche intensi, accompagnati localmente da grandine, raffiche di vento e fulmini. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza. Sport: il Calcio Napoli apre ufficialmente l'anno del centenario con un ricco calendario di iniziative che accompagnerà il club fino al 1 agosto 2026, data simbolo della sua fondazione. Il programma intitolato Pocentan ripercorrerà la storia della società e della città, riportando anche il Corsiero del Sole, primo simbolo storico del club al centro delle celebrazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata, e il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
3: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
0: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: Sono le 19.

0: Liceo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna occidentale, Levante e Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione. Dalla sera in Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali talvolta accompagnati da grandine interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche, coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto. Dalla serata i restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, attentatrice ucraina aveva complice avvistata a Francoforte. Il vescovo, la visita del Papa a Lampedusa, un messaggio contro la remigrazione, uccide l'ex moglie in ospedale, si toglie la vita, muore per emorragia cerebrale, la famiglia dona gli organi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico. L'indagine affidata ai carabinieri del NAS ipotizza i reati di furto, detenzione e fini di spaccio. Secondo Palazzo Chigi, le fiale avrebbero potuto consentire il confezionamento di circa 20.000 dosi destinate al mercato illecito. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha presieduto una riunione d'urgenza con il Ministero della Salute, Regione Lazio e autorità antidroga. Un'ispezione straordinaria all'ospedale e verifica in tutte le strutture sanitarie del Lazio. Nei prossimi giorni sarà riconvocato il tavolo sul piano antifentanyl per rafforzare controlli e procedure di sicurezza.
2: Anastasia Berezovskva, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato contro l'oligarca filorusso Vadim Ermolev e la sua famiglia, avrebbe avuto dei complici. Secondo gli investigatori, la donna è transitata da Ventimiglia il giorno dell'attentato ed è stata successivamente avvistata a Francoforte. È stata identificata grazie alle immagini delle telecamere e alla testimonianza di una persona che l'ha vista durante alcuni sopralluoghi effettuati travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino, mentre Ermolev, la compagna e il figlio restano ricoverati a Nizza.
1: La visita di Papa Leone a Lampedusa rappresenta un messaggio forte di vicinanza ai migranti morti nel Mediterraneo e a quanti sull'isola hanno concluso tragicamente il loro viaggio. Lo afferma l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, secondo cui il pontefice ribadisce anche la sua contrarietà alle proposte sulla cosiddetta remigrazione nel solco del percorso già avviato con le visite alle Canarie e luoghi legati a Madre Cabrini.
2: La cronaca: tragedia all'ospedale Versilia di Didò di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni ucciso a coltellate, l'ex moglie 67 anni ricoverata in gravi condizioni e subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. Inutili soccorsi del personale sanitario. Sulla vicenda indaga la polizia.
1: Una donna della provincia di Avellino, deceduta per un'emorragia cerebrale, ha salvato altre vite grazie alla decisione del marito e dei figli di autorizzare la donazione degli organi. All'ospedale Moscati sono stati spiantati fegato e reni destinati a 3 pazienti in attesa del trapianto. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera ha ringraziato la famiglia per il gesto di grande altruismo, sottolineando l'importanza della cultura della donazione.
2: Un peruviano di 28 anni è morto annegato dopo essersi introdotto con 3 amici nella piscina pubblica romano di Milano, chiusa al pubblico. Secondo gli investigatori, gli amici si sarebbero allontanati senza prestargli soccorso dopo averlo visto scomparire nella parte più profonda della vasca. Per questo sono indagati per omissione di soccorso. Solo successivamente uno di loro ha dato l'allarme. Dai primi accertamenti è emerso che il gruppo aveva consumato alcolici.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo vince di nuovo in 3 set, stavolta contro l'americano Jenson Brooksby, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4. A parte qualche sbavatura nel terzo parziale in cui perde per 2 volte il servizio, il campione in carica si dimostra in forma, così come aveva fatto contro Borges. Ora la sfida al giapponese Mochizuki, che ha eliminato Jodar. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Campania. Qualche problema sull'autosole, dove per un veicolo in panne ci sono code tra la diramazione di Capo di Chino e il centro direzionale in direzione Napoli. E in provincia di Caserta chiusa per incidente la statale 372 Telesina all'altezza del bivio di Dragoni nelle due direzioni. Le deviazioni sono segnalate sul posto. Sulla 3 Napoli-Salerno ci sono code tra Vietri sul Mare e Salerno in questa direzione. E per lavori questa notte, dalla mezzanotte alle 6, chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli, con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalla mezzanotte alle 6, sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto Secondigliano-Capodimonte verso Pozzuoli. Sempre dalla mezzanotte alle 6, chiuso il tratto Camaldoli-Zona-Ospedaliera verso Capo di Chino. E sulla 16 Napoli-Canosa, a partire dalle 21, chiusura totale del casello di Grotta Minarda in uscita di entrata da e per le due direzioni. La riapertura per le 6 di domani mattina. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna, Occidentale, Levante e Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino, con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali, talvolta accompagnati da grandine, interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche, coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili, raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto dalla serata. I restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Al via il nuovo Freccia Rossa tra Napoli, Bari e Lecce. Sanità completati con il PNRR, 8 interventi negli ospedali campani. Allerta meteo gialla per temporali su tutta la Campania. Il Napoli apre l'anno del centenario con un calendario fitto di eventi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio, oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono, cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È partito il nuovo collegamento Freccia Rossa tra Napoli, Bari e Lecce. Il servizio presentato ieri alla stazione di Napoli Centrale riduce i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari a 3 ore e 30 minuti, migliorando comfort e collegamenti tra Campania, Puglia e Salento. Il primo treno è partito ieri alle 18.10 da Lecce e questa mattina alle 6.45 la prima partenza da Napoli. Contestualmente proseguono anche gli investimenti ferroviari con intervento PNRR da 26 milioni di euro destinato agli impianti di segnalamento della linea 4. Prosegue proprio anche il piano di investimenti del PNRR nella sanità campana. La giunta regionale ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi della missione 6 salute, annunciando il completamento di 8 dei 9 interventi programmati per l'adeguamento e il miglioramento sismico delle strutture sanitarie regionali, attivati in oltre 26 ospedali di comunità nell'ambito del rafforzamento della rete territoriale di assistenza. Cambio del tempo in Campania: la protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo di livello giallo valida dalle 6 di questa mattina fino alle 6 di domani. Sono attesi rovesci e temporali anche intensi, accompagnati localmente da grandine, raffiche di vento e fulmini. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza. Sport: il Calcio Napoli apre ufficialmente l'anno del centenario con un ricco calendario di iniziative che accompagnerà il club fino al 1 agosto 2026, data simbolo della sua fondazione. Il programma, intitolato Pcentan, ripercorrerà la storia della società e della città, riportando anche il Corsiero del Sole, primo simbolo storico del club, al centro delle celebrazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21.

Beat Crazy la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna, Occidentale, Levante e Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali, talvolta accompagnati da grandine, interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche, coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto dalla serata. I restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Mi piace tallonarli. Non vi do tregua mai. Perciò, poveri voi!

Questa è Prima Radio Digital.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre le roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradi

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.